0: Radio Galvi Cittadella di Aunor.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.